0: Alo?
1: Ee, saba tunirizo.
0: Musi umunezero, tuvugana nande muherereye he?
1: Muvugana w'ingabe Jean Bosco. Aba mvano mu gato.
0: Yego.
1: Mu ntara ya Ngozi.
0: Tumire wawe rero muruhukane isabato.
1: E nagira nagira ntumira abagenzi bose kuruhuka isabato.
0: Abagenzi bose.
1: Cyane cyane kuba kubizera n'ababyeyi.
0: Eh mugenzi.
1: Ego.
0: Ushobora kuba utumvise uko bigenda, dutumira abantu basanzwe bataruhuka isabato.
1: Eh ndabifuje kuyiruhuka nyine. Ego ni cyane cyane hariho benshi iyo bari kwa muhutu umwe usanga umenga irabakora kuyitahura. Nabonye ndabifuje gutahura umuntu.
0: Akoze

0: Halo?
1: Halo?
0: Amahoro neza?
1: Amahoro.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Nchinge sachine mukamenge.
0: Ego kaze utumiru wawe kugira ngo aruhuke isabato.
1: Inume umu mujango wanje bose. Hamwe n'ugenzi wanje kwa